lieto cielo. Alle poi in sé, che ogni vita sia, ne se sa bismacco a semi. E spoter che ne fa rigemsi curragu. As novi grossi

0: Nadvantre, was civilist du?
1: Ella matka genti chavala. Tibisel sales, Isabel, stop di perane. Ma come se ne ci stia?

0: Gleiches Zentritierchen, Brussels, Gnade, Gnade. Meine Herren, meine Herren.
1: Alle Ballore, Chisa, Gitze, Fetze, Ogivot, Proba, Pradele, Smilovali.
0: Quelle Cessia conigne, Spadales, Ocrites, Ocupa, Ai vanici smetti frontale.
1: Prova, prendele, toie suggerti. Iare se pides, ne vives, ne patrim. Iare se viesce, ne darodil. Iare se, ia